vada poi violare l'offesa al suo signor aspetta da bensì ma prossima vendetta

un infesto mendigo, un noioso importuno, che con sue voglie in

adagio sostenuto assai, allegro agitato assai, secondo allegro moderato, terzo allegro deciso, marziale, un poco meno allegro, allegro animato.